0: Svegia Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non

0: Genanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: visionanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.
3: Non

0: Madonna, Martin Garrix in Bizarre, 25. mesto, na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku. Get up there, get up there.
1: Radio Antena, Dance Lei Svizzera.
2: 24. mesto.